0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: kiss.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 33 minuti.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Have you ever been in that situation where you just like you just wanna, you know, you just wanna take it off?
3: Take it off.

Rita. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:32.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
5: Papà, non ti hai l'occhito?
6: Cooking Soul.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: giorni.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: graziosa, la vita è más sabrosa.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
3: Di là tutta gente che da parla ne me, che per te facesse cose che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Se è così bella che hai forse, non ti ammaratava.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
4: Magica, unica. Radio Mugello. La radio.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Buongiorno, buongiorno. Da Radio Mugello.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
4: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia. L'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15.30, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi. Al Foro Boario alle 18.30 la presentazione del libro Il miracolo della ragione di Piero Calamandrei, con Vannino Chiti, Letizia Fuochi e il contributo di Silvia Calamandrei. Alle 19.30 la cena promossa da Ampi, sempre al Foro Boario. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Anniversario della Liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna, proiezioni di nuovi filmati sulla guerra, è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio e il casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti. Domenica 20 settembre a Bivigliano si svolgerà la 45esima edizione della Sagra della Schiacciata. Il programma prevede dalle 10 alle 19 il mercatino dell'artigianato e gli stand gastronomici con prodotti a base di schiacciata semplici o farcite e dolci lungo via Roma e piazza Castelli. Alle 9.30 il trekking alla scoperta di Monte Senario e dei segreti dei suoi boschi. Per informazioni e prenotazioni la mail è proloco.vaglia.mugello@gmail.com. Alle 11 presso la società sportiva Bivigliano in piazza Castelli il buon pane quotidiano, conoscere i grani, scegliere le farine e curare i lieviti. Incontro con Francesco Conti del Forno Conti a cura di Slow Food Mugello. Dalle 15 presso lo stand Proloco in piazza Castelli, Trucca Bimbi con Viola. Alle 16 in piazza Castelli il Pop e il Rock a 360 gradi. Musica dal vivo con i Supra Hertz. Alle 17.30 in piazza Castelli Drum Circle, cerchio di percussioni per bambini e ragazzi con Giorgia Ciannamea. Nel centro storico di Barberino di Mugello l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e alle bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica inoltre è allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale fiera di settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della fiera di settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa. sei su Radio Mugello.

0: Musica, pazza musica.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 7

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335-800-1624.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7 e 29 minuti.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
12: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala, cameriere e professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339 35 95 335. Cercasi contabile per amministrazione e pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Pirenzuola, cerca un maestro di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi. 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche, zona San Piero Assieve, automunita e referenziata. 377-1698-063.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
7: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
12: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
13: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
14: State con noi. Estate con Radio Mugello.
15: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sono le 8:01.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
4: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
5: 334 79 88 000.
6: Questo disco è stato richiesto a
5: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Bon, bon, bon. Crowd.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata,
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.
12: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Poggioreale a Rufina si svolgerà la quinta edizione di Rinascimento in Villa. Due giornate tra storia, cultura, spettacoli, rievocazioni e attività per tutta la famiglia. Sabato 19 alle 16:30 l'inaugurazione della manifestazione, a seguire la presentazione del libro Il pranzo di San Giovanni, racconti da tavola del Rinascimento fiorentino del professor Franco Banchi. I balletti rinascimentali, la cena rinascimentale alle 22, lo spettacolo di fuoco Scintille di note di Michelangelo Bartolini, accompagnato alla pianoforte da Ilaria Innocenti. Durante la giornata anche letture dedicate al Rinascimento a cura del Piccolo Teatro di Rufina. Domenica 20, fin dalla mattina, apertura del Museo della Vite e del Vino e del Museo Mario Romoli, campo medievale, arcieri, mercatino, laboratori e fotografie in abiti rinascimentali. Nel pomeriggio dalle 15 la sfilata dei cortei storici, seguita dalla dimostrazione di volo libero dei rapaci, laboratori per bambini, giochi e didattica medievale, fino allo spettacolo conclusivo degli sbandieratori. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti punti ristoro, bar e street food. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al castello di Cafaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18:30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia, e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18:30 Simone Fagioli con le sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con La guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con Gli artigli delle farfalle alle 18:30 e Francesco Locanto con Una questione di principio alle 21. Sabato 19 settembre alle 16:30 vernissage della mostra Sfumature della rosa oltre il silenzio, in programma presso il Museo Spazio Brizzolari in Viale Kennedy a Scarperia. La mostra, a cura di Lapo Galardi e con la direzione artistica di Beatrice Viola, propone un percorso espositivo che affronta un tema delicato e attuale, portando alla luce ciò che spesso viene relegato al silenzio. Realizzazione della panchina rossa, simbolo contro la violenza da parte degli artisti. Degustazione di vini a cura di Onad e aperitivo. Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della diocesi di Firenze, priore di Bivigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Fine settimana in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'Eccellenza, domenica alle 15 si gioca la seconda giornata. L'Audax Rufina gioca in casa contro l'Antella 99. Nel girone A della promozione, alle 15:30 per la seconda giornata si giocano Fortis Juventus Aglianese sul campo di Ronta e Luco Intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, sempre alle 15:30, la seconda giornata vede l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo della Sinalunghese. Gli altri campionati iniziano invece con la prima giornata, sempre alle 15:30. Nel girone C della prima categoria si gioca il derby Barberino Gallianese. Poi sono in programma Saginale Fiesole, Daytona San Piero a Sieve a Campi Bisenzio e Sporting Arno San Godenzo a Badia Settimo. Nel girone D della seconda categoria il Londa debutta sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria per la prima giornata in programma il derby tra Scarperia e Firenzuola. Il Reconquista gioca in casa contro il Sesto Calcio, il Vaglia in casa contro la Laurenziana. Nel girone B della terza categoria per la prima giornata sabato alle 15 in programma il derby mugellano tra Rontese e Cavallina. Sempre sabato alle 15:30 i Lions Fortis e Juventus ospitano il Tosi sul campo neutro di Vaglia. Chiude il programma domenica alle 15:30 la partita casalinga del Vicchio Sandro Vignini contro la Massa di Figline Valdarno.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
11: Secondo lei mi conviene?
9: Conviene? Ma vai da Conad.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
15: State con noi. Estate con Radio Mugello.
16: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: L'ascolti e non la lasci più.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
9: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
8: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
9: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.
13: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

0: Sono le 9:31.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Meraviglioso sabato da Radio Mugello.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
2: Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
5: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: No matter what, no matter what, you

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al Castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della Diocesi di Firenze, priore di Bivigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Dalla 19 alla 26 settembre il cortile di Palazzo Pretorio in piazza Cavour a Barberino di Mugello accoglierà la mostra di scultura Metamorfosi e Armonia di Luce. L'inaugurazione si terrà sabato 19 settembre alle 16. La mostra presenta le opere dello scultore Franco Puttin, nato in Lombardia nel 1966 e da anni residente nel Mugello. L'artista lavora a stretto contatto con la natura, scolpendo materiali come il legno e la terracotta. Le sue sculture raccontano il legame tra uomo e ambiente, giocando con le forme e i riflessi della luce. La mostra sarà visibile negli orari di apertura della biblioteca comunale. Sabato 19 e domenica 20 settembre si svolgerà a Barberino di Mugello Ora Fest 2026, iniziativa organizzata da Ora Barberino con un programma articolato tra momenti di confronto, attività sul territorio, passeggiate e appuntamenti conviviali. La manifestazione prende il via sabato 19 settembre alle 11 in piazza Cavour con il flash mob nel tossico vestito dell'amore contro la violenza di genere e femminicidi. Nel pomeriggio alle 15:30 l'iniziativa sulle tracce dell'acquedotto Che non c'è, una passeggiata sulla panoramica del lago di Bilancino, parcheggio Labbia, che si concluderà con una merenda al sacco. Domenica 20 settembre si aprirà alle 10:30 presso l'Arci Bruno Baldini con l'incontro effetto Boomerang, quando le politiche giovanili tornano indietro. L'incontro sarà coordinato da Giulio Cecchi e Samira Sciabana, con gli interventi di Federica Petti, vice sindaca di Campi Bisenzio, e Samuele degli Innocenti, consigliere comunale di Sesto Fiorentino. Alle 13, sempre al Circolo Arci, il pranzo sociale Cucina Woke 1.0 su prenotazione. Sarà presente anche una bancarella di giocattoli e giornalini usati. Alle 15:30 la passeggiata con riconoscimento di erbe e piante sul lago di Bilancino a cura di Giulio Cecchi, con ritrovo alla sbarra dell'Andolaccio. Sabato 19 settembre alle 16:30 vernissage della mostra Sfumature della Rosa oltre il silenzio in programma presso il Museo Spazio Brizzolari in Viale Kennedy a Scarperia. La mostra a cura di Lapo Galardi e con la direzione artistica di Beatrice Viola propone un percorso espositivo che affronta un tema delicato e attuale portando alla luce ciò che spesso viene relegato al silenzio. Realizzazione della panchina rossa, simbolo contro la violenza da parte degli artisti. Degustazione di vini a cura di Onad e aperitivo. Domenica 20 settembre alle 15:30 presso il Mulino a Casole Vicchio l'orchestra Camerata De Bardi sarà impegnata nella serata intitolata Mulino in Festa. L'orchestra sinfonica della Scuola di Musica Camerata De Bardi eseguirà molti classici della letteratura sinfonica. Ingresso libero e gratuito. Fine settimana in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'Eccellenza domenica alle 15 si gioca la seconda giornata. L'Audax Rufina gioca in casa contro l'Antella 99. Nel girone A della promozione alle 15:30 per la seconda giornata si giocano Fortis Juventus Aglianese sul campo di Ronta e Luco Intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, sempre alle 15:30, la seconda giornata vede l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo della Sinalunghese. Gli altri campionati iniziano invece con la prima giornata, sempre alle 15:30. Nel girone C della prima categoria si gioca il derby Barberino Alianese. Poi sono in programma Saginale Fiesole, Daytona San Piero a Sieve a Campi Bisenzio e Sporting Arno San Godenzo a Badia Settimo. Nel girone D della seconda categoria il Londa debutta sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria per la prima giornata in programma il derby tra Scarperia e Firenzuola, il Reconquista gioca in casa contro il Sesto Calcio, il Vaglia in casa contro la Laurenziana. Nel girone B della terza categoria per la prima giornata sabato alle 15 in programma il derby mugellano tra Rontese e Cavallina. Sempre sabato alle 15:30 i Lions Fortis e Juventus ospitano il Tosi sul campo neutro di Vaglia. Chiude il programma domenica alle 15:30 la partita casalinga del Vicchio Sandro Vignini contro la Massa di Figline Valdarno.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità?
4: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
10: State con noi.

0: tutti i nostri radioascoltatori.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno e bentornati insieme a tutta la compagnia di Radio Ulna per passare un'oretta insieme qui dalle 10 alle 11.
2: Oggi ci siamo tutti,
3: Sì, ci siamo tutti. C'è Argo, c'è il Granchio, c'è Roberto.
1: Siamo tutti, siamo tanti, tortellini fioravanti.
0: Da Valletto fa bene.
3: Ma che siamo? Diciamo pubblicità.
0: No, sono i jingle.
2: Tu dici, ma io a Villa Fioravanti a Firenze ci sono a lavorare, quindi.
3: Ma chi è quello dei tortellini?
2: Quello dei tortellini, Villa Fioravanti.
1: Comunque siamo passati dalle collanine delle conchiglie.
2: Che non è più di Fioravanti,
3: Sì, sì.
1: Siamo passati a delle collanine di conchiglie,
3: di conchiglie.
1: A quelli di castagne,
2: le zampine di coniglio. Una volta si diceva porta fortuna, ti ricordi? Si facevano in balsamano, facevi portachiavi, la collanina di conchiglio, un po' macabro, però
1: sono buone anche l'ali di coniglio, cotte.
2: Sì, l'ali soprattutto.
0: Vabbè, lasciamo ora un attimino da parte tutte queste cose mangerecce, se no vuoi pensare sempre a mangiare.
3: Ma voi due, quando vi siete appartati giù prima di salire alla radio, e si vedeva quella nuvolina di fumo salire, cosa stavate facendo?
2: No, voi due chi?
3: Voi due, chi?
2: No, io scusate, no,
3: te e lui,
2: non lo toccherei nemmeno una nappe,
3: quello è chi disprezza compra.
1: Non ci si era fatto una canna.
2: Un dispiacere per il granchio, ma lo regalo.
0: Ugo, ne sai qualcosa?
3: In che senso?
0: È chi disprezza compra.
3: Grazie amore per ricordarmi queste cose, queste offerte della opera.
0: No, è perché io all'inizio manco lo conoscevo e dicevo, ma chi è quel tizio lì con il cane, tutto serio, tutto serioso, tutto giù, insomma, pareva, non lo so nemmeno come descriverlo.
3: È la verità
0: perché lo dicevano tutti, poi dopo aver conosciuto me si è rifiorito e quindi te l'hanno detto tutti. Poi se ora sono un po' riappassito, però non è colpa mia, quello è che io le fo morire tutte le piante, anche le di plastica, e allora mi si è appassito pure il marito.
2: Se tu vuoi posso provare a dargli una secchiata d'acqua.
0: No, non serve niente.
1: Insomma, sta un po' memoria per le mani.
0: Esatto.
2: No, io pensavo si riferisse a tutti quei messaggi d'amore che voi mi mandate sempre durante la trasmissione.
3: Vero. Sono Roberto. Fantastici.
1: Ah, ecco, tra me e lui.
0: Allora,
1: Lisa, parla.
0: Allora, io volevo iniziare subito col fare degli auguri. Allora, da parte della Stefania, e ovviamente noi ci uniamo a questi auguri perché l'Alessia, quindi la figlia della Stefania di Chicco, ha compiuto 19 anni, quindi gli facciamo tutti i nostri migliori
3: tanti auguri a te.
0: E inoltre Andrea e Fabrizio, coppia ormai inossidabile di arbitri di pallamano, sono saliti di livello e arbitreranno la Gold femminile, quindi ragazzi, qui insomma, voglio dire, a Borgo San Lorenzo non si magna mica,
1: non si frigge con l'acqua.
2: Posso dire due cosette veloci? Allora,
1: già fatto?
3: Che era picchindo allora.
2: Sì, no, appunto, io lo dirò sempre a lui, già fatto. Sì. Martina, mia figlia, compie gli anni domani, quindi...
3: Tanti auguri anche
0: a lei. No, non si dice prima!
2: Non si dice prima. Quest'anno praticamente non farà più rugby, perché i bambini cambiano spesso anche idea, cambiano spesso cose.
3: Poi secondo me c'è anche l'ultimo trascorso un po' burrascoso che ti fece arrabbiare te quando la sera rotti il braccio.
2: No, non c'entra nulla, niente, assolutamente, anche perché insomma non riguardava il discorso della rottura del braccio.
3: Insomma, dopo magari ti aveva detto si va e ce ne la sta a casa perché c'è quello lì, no? Pensavo
2: sì,
3: io.
2: Sì, no, ma un assolutamente quella è una cosa che io
3: passeggera.
2: Scindo molto me da quello che
3: poi fa lei.
2: Che fa lei. Assolutamente, perché se dovessi mischiare le due cose sarebbe deleterio per lei e non per me. Praticamente ci sono due sue cugine che fanno pallamano
3: a Borgo?
2: Quindi, sì, qui a Borgo, e quindi ha voluto provare pallamano e niente, quindi sta provando pallamano. Nessuno vieta che potrà cambiare idea tutte le volte che vuole. Mio Cesare, che da 3 anni e mezzo a 6 anni, sicuramente si guarderà di fargli provare l'under 6 a rugby, perché certo, lo reputo un bello sport, cioè, molto di

0: autonomia, lo sport da fare, magari anche provandone mille,
1: Sì.
0: magari poi potranno non farne
1: Nemmeno uno.
0: nessuno a livello professionale, agonistico, o come si vuol dire.
1: Amatoriale.
0: L'importante è che facciano sport, perché facciano qualcosa che gli piace. Poi, visto quando sono grandi, tanto sono liberissimi di decidere da soli. Il problema si pone quando entrano i genitori di mezzo. Io parlo in generale, Massimo, non
1: Sì.
0: ecco. Perché io mi sono ritrovata anni nell'ambiente sportivo, da quando lo facevo io a quando seguivo, diciamo così, ragazzi per sport, e la cosa peggiore sono i genitori, in tutto e per
1: C'è
0: tutto,
1: sempre stato, eh.
0: purtroppo. Ecco, bisognerebbe, diciamo così, non farli partecipare, cosa impossibile. Però, ecco,
1: No, sta.
0: bisognerebbe fare un corso di istruzione per i
1: Bisognerebbe
0: genitori più che per i ragazzi a volte.
1: far capire ad alcuni genitori, io qualcuno lo conosco, diciamo così, che tuo figlio o tuo figlio, tua figlia non è quella che deve recuperare i tuoi errori
2: Quello,
1: e
2: no, le sue
1: quello che tu
2: delusioni,
1: volevi fare e le tue delusioni. Perché se a tuo figlio, per esempio, non piace il calcio, perché ci sta, può
2: Non
1: essere,
2: può
1: o
2: diventare
1: non
2: Maradona. O
1: piace, la
2: non è adatto. No, a
1: pallamano, o
2: volte ci
1: non
2: sono
1: piace
2: quelli.
1: quello
2: Ma ci sono
1: sport
2: anche
1: che
2: quelli che
1: te
2: non sono adatti
1: piace.
2: a fare una cosa e sono più adatti a farne un'altra. O perché tu ti devi puntare su quello. Comunque,
1: Sì, io
2: sì,
1: infatti lo vedevo
2: scusate.
1: anche già da, ma me, ora ho detto, da tempo che succede, non era mica riferita a me, ma in generale tante volte stando a vedere anche la scarpiglia, insomma, in qualsiasi posto i genitori tra un po' mettono in bocca
2: In
1: in
2: tutto,
1: tutte le cose, e
0: non tra
1: l'allenatore allora dici
0: poco.
1: che ci sto a fare io.
2: Tanto sei bravo. Non
1: Oh,
2: tra
1: e allora ecco
0: poco.
1: io.
0: A volte le dicevano durante le partite o durante gli allenamenti, cosa che io non gli farei partecipare nella maniera più assoluta, oppure le aspettavano dopo partita, e questa è la cosa peggiore. Bene, a questo punto noi ci fermiamo un attimo.
1: La
0: E
1: musica?
0: esatto,
2: Io
0: Roberto.
2: posso parlare del mio sport preferito?
0: Il
1: Il
0: divano.
1: divano?
2: Guardare i film sul divano. Che campione! Vabbè.
1: Guarda, siamo due,
2: Vabbè.
1: due preoccupati.
0: Wow!
1: Rinunci a Satana e alle
0: La
1: sue pompe. Musica, musica.
0: divanologia.
1: Sì, musica.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: Eccoci.
9: Cucù.
8: Chi c'è?
9: Ci risiamo.
8: No.
9: Allora, l'ultimo è in voglio dire in corsa perché non in corsa sarebbe cioè da ridere, però Ugo, le nutre tu dica, tu mi guardi.
8: No,
9: sei in corsa, però sei l'ultimo sempre ad arrivare.
10: Beati gli ultimi perché saranno i primi nel regno dei cieli.
8: Ah, ma che le Radio Maria.
11: Via, ragazzi, oh.
9: Ecco, via giù. Cerchiamo qualcosa di più simpatico e soprattutto imparziale.
11: Mia, per questo è
10: no. Radio Maria è l'unica radio che si becca anche nei tunnel di Cerna,
11: anche nello spazio.
10: Allo spazio.
11: Anche nello spizio. Vabbè.
9: Eccoci, ora si comincia, un po' di tosse, poi a volte c'è gli starnuti, si soffinna, insomma la situazione da anno a anno non cambia, anzi peggiora.
8: No, dai.
11: Vabbè, io intanto voglio ricordare che da stasera al Circolo Micelle Scarperia parte la sagra del fungo porcino, non lo so, dovrebbero arrivare in vetta il gioco. Parte la saga di Fungo Porcino stasera a cena, domani a pranzo e cena e poi la prossima
10: il
11: settimana vai.
10: Il porcino della saga Macella.
11: Ed è buono.
10: Guarda,
11: Poi basta vedere l'affluenza di gente che viene, quindi,
9: quindi
11: è abbastanza semplice.
9: Quindi Ughetto, ricordati di me.
11: In che senso?
9: Che non è la canzone di Venditti. Se magari mi porti a casa un tortello.
11: Ah, ecco, allora Roberto, stasera ricordamelo. Invece di mangiarli tutti, quelli
8: che
11: ci portano,
8: io.
11: Sta buona, ben via. Tu sembri il diavolo della Tasmania, andando a mangiare.
8: Ah,
11: gira in tondo.
10: Io dopo vado a fare la spesa dal contadino. È un bel pollo.
11: Di quelli veri?
8: Sì.
11: Di quelli veri?
8: Sì.
10: E una faraona.
9: Guarda, io ce l'ho di mio figlio, già sistemati, basta chiederli e lui ce li dà, perché le ha già dimezzati, ha visto, ha già fatto tutto il lavoro, perché magari uno intero non si mangia. Guarda, Ugo mi guarda interessato.
11: Sì, molto.
9: Pietro ci ha già preparato tutto, c'ha tutto lui.
8: L'unica cosa da fare è pigliare la forchetta a mano.
9: Basta chiedere, lui ci porta o io vado a prendere e noi possiamo mangiare. Polli, faraone, di tutto.
11: Bene, bene, bene. Quindi, allora, ci tengo a sottolineare che la differenza che c'è tra un pollo di contadino e il pollo che generalmente si compra, no? Sì, avete visto? Sì. Cioè, quando prendo un pollo in mano e
8: la prendi,
11: la scuoti un attimo e ti rimane l'osso in mano pulito. E il pulito e l'osso lì, mentre se prende quello di contadino ti ci vuole denti buoni. Perché gli è duro, e uno dice: Madonna, come gli è duro! No, e gli è buono, la cosa è diversa.
10: Una cosa, mi riallaccio un attimo. Sapete, no, su TikTok, su Facebook, queste cose qui ogni tanto gli appaiono dei filmati. A me ogni tanto appaiono dei filmati di questi che sono gli ingurgitatori, cioè questi che mangiano delle
8: coltellate, l'ho visto.
10: Di roba. Beh, c'è uno che immancabilmente incomincia sempre con cosciotti di pollo che proprio gli piglia, lo mette il cosciotto intero e tira via e gli viene fuori solo lo sticino.
11: Che poi
10: l'altro sticino microscopico,
11: c'è quegli altri dentro,
10: lì c'è mai, perché che cavolo di polli sono quelli?
11: Non lo so, ma questo gli sta male, perché se mangia anche gli ossicini dentro, quelli a punta, quelli ti forano lo stomaco.
8: Il problema è un altro. Se si rimane intero a cavallo.
11: Vabbè, allora Roberto. No, ma comunque, insomma, la differenza tra i prodotti buoni e i prodotti generici, insomma, questa è una cosa letteralmente evidente. Ora non siamo più il consumismo ti ha portato a lasciare indietro la qualità, perché la qualità naturalmente si paga, perché un pollo di contadino non costa come un pollo comprato così al supermercato. Ecco, però ragazzi,
8: dopo voglio allacciarmi a un discorso, farò breve, ma tanto c'è la pubblicità.
9: Bravo Roberto.
11: Oh, come ti è bravo! Oddio, come oddio, è bravo! Bravo, è bravo!
0: 10 e 30 minuti. Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello.
12: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa, zona Ronta Panicaglia, Borgo 366 8762 186. Signora Automunita offre aiuto per stirare la mattina, 329 942 557.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
13: al 334 79 88 000.
9: Cucù, allora, ci risiamo.
8: Io volevo dire, ci sono i TikTok, ma ci sono anche i video un po' più lunghi, e nel viaggiare un po' su internet vedevo qualcuno che faceva delle domande. Dice, allora, quanti
10: Io porno, un pornato.
8: No, ma che cavolo c'entra adesso? Cosa cavolo? C'entra. Allora, quante persone vanno a mangiare panini al mondo di McDrive, McDonald's e queste cose qui? Bene, milioni. E quante mucche ci sono? E quante tu ne potrai fare di hamburger? Quante mucche ci vuole? Lui parlava a numeri, ora non me lo sto a ricordare. Cioè, praticamente era una cosa spropositata. Cioè, tu mi mangi 100 tanti hamburger come se... Cioè, tu produci 50 mucche, ma tu ne mangi gli hamburger.
11: Insomma, tu potresti dire che c'è una differenza tra quella che è la produzione e quella che è il consumo.
10: Magari se tu vai dai macellaio di fiducia, che ormai anche loro ce ne sono.
8: Sì, ho capito, ma
10: poi gli chiedi macinato scelto, lui te lo fa con un taglio.
8: Ho capito, ma
10: quelli macinati usati per fare gli hamburger,
11: c'è anche di zoccoli, no, ora, della mucca.
10: Non voglio di questo, perché sennò magari arriva una venuccia a parte. Ma magari ci fanno parte anche degli altri tagli che sono destinati, secondo me, quando me lo fa in casa da solo, a fargli un hamburger.
8: Che ci sia una prima scelta, seconda scelta, lo so, questo è logico.
10: Però, per dire, parte i polli, si diceva polli, se tu vai in India i polli addio, perché in India c'è la parte musulmana che non mangia assolutamente il maiale. La parte induista che non mangia assolutamente
11: manzo,
10: quindi gli è rimasto
8: il pollo,
10: conigli
11: e gatti. È così, vabbè.
10: C'è successo qualcosa di strano oggi? Sì, è morto il gatto del vicino. Ma che mi ha fatto a mangiare?
8: Il coniglio? Dice torte, ma non un gatto, c'è sempre un lì a tavola. Però ecco, alla fine questo faceva. Quindi lui, questo tipo diceva, c'era una sproporzione tra quanto viene prodotto di carne e quanto ne viene mangiato dentro gli hamburger. Dice, e questa a me non mi torna. Punto, ecco.
11: Senza cinefrai.
9: Bene, pubblicità. Poi si parla di altro. Pubblicità.
8: D'amore.
9: Bravo.
12: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda, la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa, basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza, in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
14: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
13: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Sì. Cucù.
8: L'omnipresente.
9: Allora, gli altri ci hanno abbandonato proprio direttamente, non si sa dove.
10: No, io sono qua.
9: Dove potrebbero essere? Io sono sempre Ugo, presente. Sempre dall'altra parte del mondo. Gli unici sempre sul pezzo,
8: però.
9: A parte me, che poi devo bacchettare gli altri, insomma, sono Roberto.
8: Dicevi, a proposito di che cosa? Oh, tu dicevi, sempre argomento?
9: No, in generale, dai, su, qualcosa di...
8: Allegro?
9: Allegro, ci vuole, dai. Puntata spumeggiante.
10: Messaggio del mio amore. Amore, mi sono dimenticata alla... nome della grande distribuzione.
8: Vabbè, sì, insomma.
10: Di prendere le mutandine Pampers chilogrammi 7. Me ne potresti prendere un pacco piccolo? Grazie. Era partito
11: con un altro, con un altro,
10: scegliele tu,
11: con un altro obiettivo, ecco.
8: Poi 7 kg, però alla fine piglia il formato piccolo.
10: Ah. No, il mio figliolo 7 kg di quello che ci lascia dentro.
8: Ah, se no, dicevo 7 kg di confezione, però la più piccola, alla fine dicevo.
11: C'è un po' di paradosso, va bene.
10: Povero Cesarino, anche stanotte da febbre a 39.
11: Quanti anni hai tu, il tuo bambino?
10: Tre anni e mezzo.
11: È piccino. Sì. Va bene.
10: Non ben capito come mai non gli venga una febbre
8: normale,
10: cioè nel senso che gli viene magari 38, 38 e mezzo, così. No, lui arriva alla febbre 37 e mezzo, c'ha un po' di febbre, sì, gliela misuri dopo 5 minuti 39 e mezzo, 39,8.
11: C'ha dei picchi.
10: Una settimana fissa.
8: Comunque, con la musica degli ABBA.
11: Abbiamo visto il video della Stefania
9: che ballava.
8: Si stava sdando in casa.
9: Grandissimo.
8: Ci stava ballando. Ecco.
11: Ora, sì. Io voglio rilasciare un attimino l'ultimo appello. Stefania.
9: L'ultimo? Dio, si è
11: cominciato. L'ultimo, perché è 3 anni, viene Dio. Cioè, vuoi venire una volta in trasmissione, per favore? Una.
8: Non ti si mangia mia,
11: lo so che
10: si lega le hela e il granchio.
11: Ma guarda, cioè veramente una volta a trovarci, magari non dici niente, stai lì e ci guardi e
8: guardare, ridi. Ferma.
11: Ora, ferma. Se poi magari, ecco, non guardare troppo Roberto, se no poi magari dopo non mangi. Però insomma, cioè, una volta facciamo questo. Io ti faccio veramente questo appello accorato. Una volta.
9: Comunque ci manda i video.
11: Sì.
9: E l'abbiamo vista proprio mentre le avevo promesso, oggi ti facevo ballare, e infatti ha registrato, ci ha mandato la prova, insomma mi ha mandato la prova, poi l'ho fatta vedere anche a questi ragazzuoli che sono qui con me, che si stava proprio
11: divertendo,
9: e va bene così, perché ogni tanto la testa deve evadere, deve andare un po' sulle nuvole, tra virgolette, perché ci abbiamo bisogno a volte di leggerezza, lo dico per prima, perché io insomma vivo dei momenti che sono un po' pesantita mentalmente, indipendentemente da tutto, e quindi a volte ci vogliono dei momenti che ti fanno vagare testa. Esatto, vagare. Fortunatamente c'ho delle amiche che mi mandano messaggi e mi spronano in questo, tipo la Stefania a volte mi manda dei messaggi, forse per la fretta di scriverli, che ci vuole la traduzione, secondo me, io cerco di interpretare.
11: Sì, sembra li scriva con Google traduttore.
9: E lì mi scappa da ridere. E lì mi scappa da ridere perché
10: scrivo una lettera in corsivo io, insomma, a quel punto c'è cioè,
9: e lì mi scappa mi scappa veramente da ridere perché dico, oddio, ora che mi hai scritto, perché proprio mi ci devo impegnare, poi alla fine ci arrivo. Però insomma, dai, è importante avere anche delle persone a proprio fianco che ti capiscono dal tono di voce, da un messaggio scritto, un messaggio parlato, e ti tirano un po' su di morale.
8: Sì, ti fanno sfogare, ti fanno
9: ci vuole.
8: Almeno mettere il sorriso sulle labbra.
9: Ci vuole, ci vuole, anche perché io in questo periodo gli ormoni, io cioè me l'hanno, mi hanno levato ogni cosa, sicché io ora sto proprio sotto. Sto proprio sotto.
10: A proposito di scrittura, no, così. L'anno scorso a scuola con Martina, la maestra, ci chiama, dice guardate, secondo me è meglio che fate fare una visita a Martina perché ma ci potrebbe essere dei problemi di disgrafia. E guarda, disgrafia che cos'è? Dice, scrive un po' male.
11: Porca miseria, io son cronico.
10: Ho detto, ma, comunque va, andate dai dottori e tutto il resto. Il dottore...
11: E te lo immagini che problemi gli aveva lui di scrittura?
10: Infatti l'ha detto, sta figlia là, i problemi là, che volevi vedere la mia di alligrafia.
11: Cioè, no, vabbè, ora siamo arrivati un po' all'eccesso anche queste cose così.
9: Bene, allora
10: a me questo... dicevano, non sei disgrafico, scrivi alla zampa di gallina.
9: Bene, allora...
11: Ora, io sono d'accordo, per esempio, anche con il problema...
9: Nessuno mi ascolta, Roberto, solo che mi stai ascoltando.
11: C'è musica? Vabbè, sì, allora, musica. Dirò dopo quello che stavo per annunciare.
9: Se è corto, lo dici subito. Se
11: no,
9: è lungo...
11: che a volte, cioè, anche a scuola... C'è una che mi state prendendo per il culo.
9: Sai che io viaggio sempre di doppi sensi, Ugo.
11: Anche a scuola, a volte, c'è una cappa, ora... sono d'accordo, ci sono dei problemi reali e veri anche di bullismo e di vessazione verso i ragazzi, magari quelli un po' più deboli, roba del genere, e su queste cose bisogna vigilare e stare molto attenti. Però se due ragazzi a scuola si tirano capelli o si danno, cioè, noi siamo cresciuti in un mondo scolastico dove ci se le dava anche,
9: ecco perché te non tu ce l'ha più, hanno tirato
11: ora pelle. Sì, ora se uno va bene, se uno atto di bullismo, no ragazzi, cioè no, buoni,
10: io sono stato anche
11: buoni, cioè
10: anche diciamo uno di quelli che tendeva
11: a esagerare,
10: però avevo sempre un pochino di paura che quello dall'altra parte mi tirasse un ceffone.
11: Capito?
10: Perché
11: cioè,
10: se quello dall'altra parte mi tirava un ceffone, io tornavo a casa e dicevo alla mia mamma, il bambino mi ha tirato un ceffone, lei mi ha tirato quattro.
11: Cioè, ora va bene, se, se uno si sbuccia un ginocchio chiama l'ambulanza, ragazzi. Buoni, cioè siamo cresciuti noi a correre nei prati, nei campi e per le strade, e se uno cascava batteva la bocca, tu ci mettevi sopra un po' di sputo e te era a posto. Cioè, ora se uno si fa un graffio tra un po' e lo osano e lo internano per 15 giorni, buoni, cioè viviamo, no, un
10: poi
11: po' più
10: arrivano subito,
11: slowly, proprio.
9: Allora, cioè, i ragazzi sono disciplinati.
11: Sì, noi.
9: Io ho detto se è breve.
11: E poi si è preso la discussione.
9: Allora, io ora mi tolgo il microfono.
11: Ecco, il microfono è mio e lo gestisco io.
9: E io guarda che c'ho qua il monopolio, quindi posso azzerare la voce a tutti. Solo a Roberto gliela lascio per dire. Ecco. Roberto?
8: Musica?
9: Bravissimo.
11: Bravo, Antonio, bravo, bravo.

0: Et voilà! Un canzone dell'anno 1999. No. Quanto mi divertivo alle feste a saltellare con questa canzone.
1: Fuori onda parlavamo degli attraversamenti pedonali in una delle strisce, no?
2: Ti si buttano in mezzo, che è un piacere.
1: E io una volta sono stato a Nizza.
2: Ma poi c'hanno il telefonino con le cuffie, con la musica a volte, no? E ti attraversano diritti senza nemmeno guardare a destra o a sinistra. Ti si buttano in mezzo e te, anche se tu vai piano, tu devi inchiodare perché tu sai che quello ti si butta.
1: Ti dirò una cosa che in Italia folle, cioè, le strisce pedonali è come se fosse uno stop.
2: Sì.
1: Ti dovresti fermare se quello
2: sono d'accordo,
1: deve attraversare,
2: ma se uno cammina lateralmente poi arriva lì e ti si butta lì in mezzo e lo so
1: sei
2: che
1: sulle strisce pedonali,
2: ho capito, quindi... tu sei sulle strisce, però insomma,
1: e ti dico, quando io andai in Francia,
2: quando attraverso sulle strisce mi sono sempre messo a guardare a destra e a sinistra se c'era il caso di buttarsi lì in mezzo o no. Capito?
1: E ti dico,
2: questo lo fanno
1: fuori dall'Italia, funziona a quel modo perché il pedone ha la precedenza, il pedone attraversa.
2: Ma io non ti dico che il pedone non c'ha la precedenza, Chini, ti dico che il pedone dovrebbe avere anche un po' di consapevolezza di quello che sta facendo, perché se te sei sul marciapiede, poi quando tu vedi la striscia, sì, tu giri e tu entri,
1: sì,
2: cazzo, ma guarda anche,
1: sì,
2: guarda,
1: sì. Ma quante volte che il pedone gli ha già anche due passi dopo le strisce, le macchine le passano e tanto passo io, poi passa tra me e quella dietro, passa dopo.
2: Sì, sì.
1: Ecco, e ti dico, fuori all'estero fanno quel modo, cioè quando arrivano sulle strisce non si fermano, attraversano e dall'altra parte si fermano. Infatti che successe? Quando andai in Francia io mi domandai, dice, come mai c'è tutti questi negozi di ortopedia? O come mai?
2: Perché c'erano diversi gambe rotte.
1: Ma parecchi sono causati da, io infatti ne bucai uno, insomma, gli passai vicino. Mi disse italiano,
2: va fa. Certo.
1: Ecco. Subito
3: italiano,
1: capito?
3: Sempre facile.
0: Bene. Andiamo avanti. Abbiamo un minuto prima della pubblicità. L'ultima pubblicità prima dei saluti.
1: Ecco. Siamo arrivati già in fondo.
2: È passata come un lampo, no? Visto? Tanto siamo, come si dice,
3: in allegra compagnia.
2: Ecco, bravo. Ecco. Quando si fa queste chiacchiere anche a volte un po' da bar, però sono.
3: Ci manca le carte. Ora
2: io gli ho insegnato a giocare a carte alla mia moglie e ho fatto la cosa peggiore della mia vita, perché cioè io sono sempre stato un giocatorino bravo, no?
0: Ma si vantava anche,
2: ma con lei tu ci vinci meno,
3: o lei la fortuna del principiante,
0: perché all'inizio
2: che l'avete già ciprisco, tenta essere bravo anche tu,
0: all'inizio poteva essere così e lui appunto s'appellava a questa cosa del principiante,
2: ma la briscola uno ne vede dietro,
0: poi quando vedeva che comunque la cosa continuava, allora inizia a avere qualche sospetto. Allora, pur di prendersi il merito, perché lui è uno che vuole avere sempre
3: ragione,
0: costantemente
3: so,
0: ragione, anche se lo sbaglio è evidente. Bravo, vedi Roberto.
2: Ma non è vero.
0: Sì, torto. Allora lui dice è perché è merito del maestro. Cioè, capito?
3: Daniele, la neve è bianca e carbone è nero. Non è vero.
0: No, lui è così.
3: E allora fammi tu vuoi.
0: Ecco, Roberto...
3: pubblicità.
0: Ma
2: bravo,
1: mettiamogli le mani.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21:30.
5: E lei che cosa ne pensa? Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Cucucucu.
3: Paloma.
0: Guarda che corsa, guarda che corsa. Ha sentito vento, Roberto, dietro, quella corsa che gli ha fatto. Cioè, voglio dire.
2: Ma quanto siamo spiritosi oggi.
0: No, siccome tu ti sei sempre, diciamo così, proclamato dinamico, atletico. E l'altro che era
2: sportivo. Sono io, sì. È il mio ritratto.
1: Sembra di vedere
0: l'uno di Munch. Cioè, io non ho parole.
1: Io guardo lo sport, sono uno sportivo. Io leggo il giornale, sono un giornalista.
2: Sono un giornalista, leggo un libro, sono uno scrittore.
3: Io me la vedo un'altra cosa a mente, ma lasciamo.
2: Non è che se te guardi un film porno, Roberto, sei un attore. Cioè, io te lo dico subito.
0: Ragazzi, non siamo in fascia protetta.
2: Non abbiamo detto nulla di
0: niente. Non siamo in fascia protetta. Quindi
3: cara, dice, tu guardi sempre i programmi culinari, ma non si è mai fatto un piatto buono. E dice anche te, tu guardi film porno, però
2: non tu l'hai mai fatto qualcosa di decente. Basta.
0: Che poi mio marito ride, a
3: se la ride, se la
0: ride, se fatto via e lasciamo perdere. Allora ragazzi, qui manca
1: pure,
0: esattamente 3 minuti e mezzo alla fine della nostra trasmissione, il secondo sabato
3: della stagione
0: praticamente, perché noi in realtà abbiamo la stagione settembre-giugno. E già il secondo sabato che passiamo insieme, che i nostri radioascoltatori
3: ci ascoltano,
0: si spera, e ci ascoltano ci ascoltino ancora per tanto tempo, che soprattutto riescano a divertirsi con noi.
2: Insomma, come diceva Benigni, se avete ascoltato Radio Ulna e vi siete divertiti, parlatene con i vostri amici. Se avete ascoltato Radio Ulna e non vi è piaciuta, non dite nulla, ecco.
3: È ovvio.
0: Allora, io inizio con i miei saluti e poi li lascio a voi. Dunque, io ovviamente saluto tutti i nostri radioascoltatori, la mamma di Roberto, che so che è fedelissima, la Stefania Chicco, di nuovo gli auguri a Alessia per gli anni
2: per
0: compiuti, esatto, i 19 anni, che giovane, e per il traguardo di Andrea e il suo amico e compagno Fabrizio, che salgono di livello e vanno ad arbitrare una gold femminile, quindi io posso che non esserne fiera di questa cosa per motivi personali.
2: Ora sono rimasto un po' dietro io, colori, gold,
0: siamo al massimo.
2: Sarebbe la Serie A1.
0: Esatto, e quindi a questo punto, visto che rimane poco tempo, lascio agli altri la parola. Io intanto saluto tutti. Ciao da Lisa. Ragazzi, sveglia!
1: Eccoci. Sì.
3: Come?
1: Allora, niente, io mi aggiungo ai saluti e agli auguri di chi compie gli anni oggi e anche di chi li compierà domani. E nulla, io la scorsa puntata non c'ero, ero fuori, sono arrivato adesso, per me è la prima puntata. E però è come essere sempre stati qua, perché appena varcato la soglia
2: del
1: Mugello, era come quando l'abbiamo varcata a giugno e abbiamo detto ci rivediamo a settembre. E sempre nomadi.
2: Grande
0: Roberto.
3: Bene, allora intanto vi saluto, al prossimo sabato sperando
2: di esserci.
3: Guarda per te,
0: Ugo, te cosa arrivi?
12: Se devo scegliere di qualche tu non ci sia,
0: Ugo, cosa, oppure io, scusa, non ho capito.
3: Parla per te,
0: ecco.
12: Quindi sei rimasti voi due, chi di voi due?
0: Che fate? Anghingotti, ridiri, vai.
3: E che si fa con il mignolo?
2: Sì, flick e flock.
12: Ecco. Non mi arriva il tristo mietitore, gli guarda tutti
2: due. Dici, via.
12: E io devo pigliare uno di loro, ma per l'amor di Dio.
3: Lasciamo dove sono, riassumiamo.
0: Quindi Roberto?
3: Bene, ci risentiamo sabato prossimo sperando di fare un'altra bella puntata
0: come questa, esatto.
2: E Ugo, quindi sabato prossimo stessa ora, stessa radio, stessa gente, non mi rimane che dirvi ciao a tutti.
13: Radio Mugello Notizie.
14: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15.30, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi. Al Foro Boario alle 18.30 la presentazione del libro Il miracolo della ragione di Piero Calamandrei, con Vannino Chiti, Letizia Fuochi e il contributo di Silvia Calamandrei. Alle 19.30 la cena promossa da Ampi, sempre al Foro Boario. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale, interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Anniversario della Liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna, proiezioni di nuovi filmati sulla guerra, è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio Il Casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana, alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aper il Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente della Associazione Culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, Associazione Nazionale per la SEU Malattia Rara, e il Centro Trapianti di Careggi. Nei giorni della Fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della Libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18.30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia, e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18.30 Simone Fagioli con Le Sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con La Guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con Gli Artigli delle Farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con Una questione di principio alle 21. Domenica 20 settembre a Bivigliano si svolgerà la 45esima edizione della Sagra della Schiacciata. Il programma prevede dalle 10 alle 19 il mercatino dell'artigianato e gli stand gastronomici con prodotti a base di schiacciata semplici o farcite e dolci lungo via Roma e piazza Castelli. Alle 9.30 il trekking alla scoperta di Monte Senario e dei segreti dei suoi boschi. Per informazioni e prenotazioni la mail è proloco.vaglia.mugello@gmail.com. www.bivigliano.com. Alle 11 presso la società sportiva Bivigliano in piazza Castelli, il buon pane quotidiano, conoscere i grani, scegliere le farine e curare i lieviti. Incontro con Francesco Conti del Forno Conti a cura di Slow Food Mugello. Dalle 15 presso lo stand Proloco in piazza Castelli, Trucca Bimbi con Viola. Alle 16 in piazza Castelli il Pop e la Rock a 360 gradi. Musica dal vivo con i Supra Hertz. Alle 17.30 in piazza Castelli Drum Circle, cerchio di percussioni per bambini e ragazzi con Giorgia Ciannamea.
15: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
16: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
17: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Yeah!

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: FIE S.P.A. cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni, inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE S.P.A. in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La Residenza Sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377-1698-063
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Sono le 11:32.
5: In ogni momento della tua giornata
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335 8001624.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La tua musica preferita portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: pieno, ma il cuore vuoto. E il sole non ci ha visto mai.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
6: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: State con noi.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento dal valore complessivo di 135.000 euro è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, i mezzi e i materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile.
3: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare i prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Poggio Reale a Rufina si svolgerà la quinta edizione di Rinascimento in Villa, due giornate tra storia, cultura, spettacoli, rievocazioni e attività per tutta la famiglia. Sabato 19 alle 16.30 l'inaugurazione della manifestazione, a seguire la presentazione del libro Il pranzo di San Giovanni, racconti da tavola del Rinascimento fiorentino del professor Franco Banchi. I balletti rinascimentali, la cena rinascimentale, alle 22 lo spettacolo di fuoco scintillante di note di Michelangelo Bartolini, accompagnato alla pianoforte da Ilaria Innocenti. Durante la giornata anche letture dedicate al Rinascimento a cura del Piccolo Teatro di Rufina. Domenica 20, fin dalla mattina, apertura del Museo della Vita e del Vino e del Museo Mario Romoli, campo medievale, arcieri, mercatino, laboratori e fotografie in abiti rinascimentali. Nel pomeriggio dalle 15 la sfilata dei cortei storici, seguita dalla dimostrazione di volo libero dei rapaci, laboratori per bambini, giochi e didattica medievale, fino allo spettacolo conclusivo degli sbandieratori. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti punti ristoro, bar e street food. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese e raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna, proiezioni di nuovi filmati sulla guerra, è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio Il Casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
6: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
10: E lei che cosa ne pensa?
11: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
12: Secondo lei mi conviene?
10: Mi conviene. Ma vai da Conad.
13: Via, via. Vieni via con me.
14: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
10: Conad.
15: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
16: State con noi. Estate con Radio Mugello.
17: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita. Renault.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 13.
0: Radio Mugello Notizie.
5: Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì al cimitero di Vichi. Un operaio necroforo è finito dentro una fossa a causa del cedimento di assi di copertura. La buca era di quelle scavate per ospitare la tomba di un defunto. Il 53enne caduto ha tentato di risalire ma poi è precipitato di nuovo dentro. A causa dei traumi subiti nell'infortunio e della corporatura dell'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dallo scavo e affidarlo al personale sanitario del 118. Che lo ha stabilizzato e lo ha poi ricoverato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi. Sul posto sono andati i carabinieri, la polizia municipale e il personale del Dipartimento di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro dell'ASL Toscana Centro. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del Palazzo Storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazi per la promozione della storia locale. La Regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultima azione è stabilito entro la fine del 2029. Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15.30, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi. Al Foro Boario alle 18.30 la presentazione del libro Il miracolo della ragione di Piero Calamandrei, con Vannino Chiti, Letizia Fuochi e il contributo di Silvia Calamandrei. Alle 19.30 la cena promossa da ampi, sempre al Foro Boario. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10.30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20.45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna, proiezioni di nuovi filmati sulla guerra, è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio Il Casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti.
6: L'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha revocato il divieto di accensione fuochi all'aperto e all'utilizzo dei barbecue. Le elevate precipitazioni registrate sul territorio negli ultimi giorni, accompagnate al significativo abbassamento delle temperature, hanno determinato un generale miglioramento delle condizioni ambientali e una sensibile riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi. Alla luce dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del conseguente aumento dell'umidità della vegetazione dei terreni, può pertanto considerarsi cessata la situazione di particolare pericolo legata all'innesco di incendi e si ritiene opportuno revocare il divieto di accensione fuochi all'aperto e l'utilizzo dei barbecue ubicati nelle aree attrezzate presso i bivacchi disposto dal 20 luglio. L'ente rinnova comunque l'invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e responsabili, evitando l'utilizzo di fiamme libere in prossimità di aree boscate, vegetazione secca o materiale facilmente infiammabile, prestando sempre la massima attenzione nello svolgimento di attività che possano accidentalmente provocare l'accensione di incendi.
5: Vicchio Terre di Storie in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, 1-2 giorni per immergersi nel Medioevo tra spettacoli, combattimenti e antichi mestieri. Sabato 19 settembre alle 16.15 il Palio di San Giovanni, sfida medievale che inaugura la festa. Poi Nespolino e il Giullare, spettacoli e comicità per grandi e piccoli, accampamenti medievali, combattimenti e duelli, laboratori per bambini, battesimo della sella, antichi mestieri e arti. Sabato sera la cena medievale accompagnata da spettacoli e intrattenimento medievale. Domenica il pranzo medievale, sapori, atmosfera e spettacoli nel cuore della festa in Piazza della Vittoria a Vicchio. La festa si svolge sabato dalle 16 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22, ingresso gratuito. Sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Poggio Reale a Rufina si svolgerà la quinta edizione di Rinascimento in Villa, 2 giornate tra storia, cultura, spettacoli, rievocazioni e attività per tutta la famiglia. Sabato 19 alle 16.30 l'inaugurazione della manifestazione, a seguire la presentazione del libro Il pranzo di San Giovanni, racconti da tavola del Rinascimento fiorentino del professor Franco Banchi. I balletti rinascimentali, la cena rinascimentale, alle 22 lo spettacolo di fuoco Scintille di note di Michelangelo Bartolini, accompagnato alla pianoforte da Ilaria Innocenti. Durante la giornata anche letture dedicate al Rinascimento a cura del Piccolo Teatro di Rufina. Domenica 20 fin dalla mattina apertura del Museo della Vita e del Vino e del Museo Mario Romoli, campo medievale, arcieri, mercatino, laboratori e fotografie in abiti rinascimentali. Nel pomeriggio dalle 15 la sfilata dei cortei storici seguita dalla dimostrazione di volo libero dei rapaci, laboratori per bambini, giochi e didattica medievale fino allo spettacolo conclusivo degli sbandieratori. Per tutta la giornata saranno inoltre presenti punti ristoro, bar e street food. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperilibro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente del dell'Associazione Culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, Associazione Nazionale per la SEU Malattia Rara, e il Centro Trapianti di Careggi. Nei giorni della Fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al Salotto Letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18.30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia, e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18.30 Simone Fagioli con le sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con La guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con Gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con Una questione di principio alle 21. Dalla 19 alla 26 settembre il cortile di Palazzo Pretorio in piazza Cavour a Barberino di Mugello accoglierà la mostra di scultura Metamorfosi e Armonia di Luce. L'inaugurazione si terrà sabato 19 settembre alle 16. La mostra presenta le opere dello scultore Franco Puttin, nato in Lombardia nel 1966 e da anni residente nel Mugello. L'artista lavora a stretto contatto con la natura, scolpendo materiali come il legno e la terracotta. Le sue sculture raccontano il legame tra uomo e ambiente, giocando con le forme e i riflessi della luce. La mostra sarà visibile negli orari di apertura della biblioteca comunale. Dopo il successo delle precedenti edizioni con 2.500 spettatori, anche ai primi due appuntamenti 2026 di apparizioni nel parco a Pratolino ha partecipato un folto pubblico che ha seguito con attenzione e curiosità i 18 attori della compagnia teatro Dalma Viva. Le prossime date sono sabato 19 e domenica 20 settembre, con ingresso libero e partenza dalla locanda alle 16 per percorrere, guidati dalle maschere Upupa e Dolmo, un itinerario in 12 suggestivi angoli del parco dove avvengono le apparizioni, scene teatrali originali, poetiche e divertenti che ripercorrono le turbolente vicende del parco mediceo, fino alla colorata e suggestiva scena finale alla grotta di Cupido. Il percorso è agevole e presenta una scalinata. La durata è di circa 1 ora e 10 minuti ed è aperto a tutti. Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al Castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della diocesi di Firenze, priore di Bivigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Sabato 19 settembre alle 16.30 vernissage della mostra Sfumature della Rosa oltre il silenzio, in programma presso il Museo Spazio Brizzolari in Viale Kennedy a Scarperia. La mostra, a cura di Lapo Galardi e con la direzione artistica di Beatrice Viola, propone un percorso espositivo che affronta un tema delicato e attuale, portando alla luce ciò che spesso viene relegato al silenzio. Realizzazione della panchina rossa, simbolo contro la violenza da parte degli artisti. Degustazione di vini a cura di Onad e aperitivo. Con il Palazzo dei Vicari, Museo dei Ferri Taglienti e il Mugot, il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce domenica 20 settembre alla 9ª Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, che si intitola Memorabilia, Piccoli Musei, Grandi Meraviglie, a testimoniare che i piccoli musei rappresentano il cuore pulsante e la memoria storica delle nostre comunità. Luoghi di incontro, storie e tradizioni da valorizzare. Per l'occasione i visitatori potranno usufruire dell'ingresso ridotto e riceveranno un piccolo dono di benvenuto. Domenica 20 settembre a Bivigliano si svolgerà la 45esima edizione della Sagra della Schiacciata. Il programma prevede dalle 10 alle 19 il mercatino dell'artigianato e gli stand gastronomici con prodotti a base di schiacciata semplici o farcite e dolci lungo via Roma e piazza Castelli. Alle 9.30 il trekking alla scoperta di Monte Senario e dei segreti dei suoi boschi. Per informazioni e prenotazioni la mail è proloco.vaglia.mugello@gmail.com. Alle 11 presso la Società Sportiva Bivigliano in piazza Castelli il buon pane quotidiano, conoscere i grani, scegliere le farine e curare i lieviti. Incontro con Francesco Conti del Forno Conti a cura di Slow Food Mugello. Dalle 15 presso lo stand Proloco in piazza Castelli Trucca Bimbi con Viola. Alle 16 in piazza Castelli il Pop e la Rock a 360 gradi. Musica dal vivo con i Supra Hertz. Alle 17.30 in piazza Castelli Drum Circle, cerchio di percussioni per bambini e ragazzi con Giorgia Ciannamea. Domenica 20 settembre alle 15.30 presso il Mulino a Casole Vicchio l'Orchestra Camerata De Bardi sarà impegnata nella serata intitolata intitolata Mulino in festa. L'Orchestra Sinfonica della Scuola di Musica Camerata De Bardi eseguirà molti classici della letteratura sinfonica. Ingresso libero e gratuito. Nel centro storico di Barberino di Mugello, l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale Fiera di Settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della Fiera di Settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. Fine settimana in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'Eccellenza, domenica alle 15 si gioca la seconda giornata. L'Audax Rufina gioca in casa contro l'Antella 99. Nel girone A della promozione, alle 15.30 per la seconda giornata si giocano Fortis Juventus Aglianese sul campo di Ronta e Luco Intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, sempre alle 15.30, la seconda giornata vede l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo della Sinalunghese. Gli altri campionati iniziano invece con la prima giornata, sempre alle 15.30. Nel girone C della prima categoria si gioca il derby Barberino-Gallianese. Poi sono in programma Saginale Fiesole, Daytona San Piero a Sieve a Campi Bisenzio e Sporting Arno San Godenzo a Badia a Settimo. Nel girone D della seconda categoria il Londa debutta sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria per la prima giornata in programma il derby tra Scarperia e Firenzuola. Il Reconquista gioca in casa contro il Sesto Calcio, il Vaglia in casa contro la Laurenziana. Nel girone B della terza categoria per la prima giornata sabato alle 15 in programma il derby mugellano tra Rontese e Cavallina. Sempre sabato alle 15.30 i Lions Fortis e Juventus ospitano il Tosi sul campo neutro di Vaglia. Chiude il programma domenica alle 15.30 la partita casalinga del Vicchio Sandro Vignini contro la Massa di Figline Valdarno.
7: Prossimo appuntamento alle ore 15.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
8: Radio Mugello.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo. dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere.

0: Via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
1: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
11: Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
15: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: domenica.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Pirenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Pensa fuori dall'ordinario.
4: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
3: Perché è inconfondibilmente unica, come te. La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: life. Sono le 15:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Sabato 19 settembre al Foro Boario alle 15:30, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi. Al Foro Boario alle 18:30 la presentazione del libro Il miracolo della ragione di Piero Calamandrei, con Vannino Chiti, Letizia Fuochi e il contributo di Silvia Calamandrei. Alle 19:30 la cena promossa da Ampi, sempre al Foro Boario. Domenica 20 settembre alle 9:45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10:30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11:30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14:30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16:30 e premiazioni alle 17:15. Anniversario della Liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede sabato 19 settembre alle 10:30 il ritrovo a Casola Valsenio, dove ci sarà la cerimonia per ricordare gli eventi di Montecece. Alle 20:45 presso la sala polivalente di Palazzuolo sul Senio in via Quadalto, la guerra in Appennino fra Toscana e Romagna, proiezioni di nuovi filmati sulla guerra, è un evento inserito nella rassegna Italian Victory 1944-45. Domenica 20 settembre alle 9:15 il ritrovo presso il parcheggio Il Casone, alle 9:30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana, alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9:45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10:40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12:30 presso la Casa del Villeggiante il Rancio Alpino aperto a tutti. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del Palazzo Storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazi per la promozione della storia locale. La Regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029. Bicchio Terre di Storie, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, 1-2 giorni per immergersi nel Medioevo tra spettacoli, combattimenti e antichi mestieri. Sabato 19 settembre alle 16:15 il Palio di San Giovanni, sfida medievale che inaugura la festa. Poi Nespolino e il Giullare, spettacoli e comicità per grandi e piccoli, accampamenti medievali, combattimenti e duelli, laboratori per bambini, battesimo della sella, antichi mestieri e arti. Sabato sera la cena medievale accompagnata da spettacoli e intrattenimento medievale. Domenica il pranzo medievale, sapori, atmosfera e spettacoli nel cuore della festa in Piazza della Vittoria a Vicchio. La festa si svolge sabato dalle 16 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22, ingresso gratuito. Dopo il successo delle precedenti edizioni con 2.500 spettatori, anche ai primi due appuntamenti 2026 di apparizioni nel parco a Pratolino ha partecipato un folto pubblico che ha seguito con attenzione e curiosità i 18 attori della compagnia teatro Dalmaviva. Le prossime date sono sabato 19 e domenica 20 settembre, con ingresso libero e partenza dalla locanda alle 16 per percorrere, guidati dalle maschere Upupa ed Olmo, un itinerario in 12 suggestivi angoli del parco dove avvengono le apparizioni, scene teatrali originali, poetiche e divertenti che ripercorrono le turbolente vicende del parco Mediceo, fino alla colorata e suggestiva scena finale alla Grotta di Cupido. Il percorso è agevole e presenta una scalinata. La durata è di circa 1 ora e 10 minuti ed è aperto a tutti.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Radio Mugello.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
10: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì al cimitero di Vichi. Un operaio necroforo è finito dentro una fossa a causa del cedimento di assi di copertura. La buca era di quelle scavate per ospitare la tomba di un defunto. Il 53enne caduto ha tentato di risalire ma poi è precipitato di nuovo dentro. A causa dei traumi subiti nell'infortunio e della corporatura dell'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dallo scavo e affidarlo al personale sanitario del 118. Che lo ha stabilizzato e lo ha poi ricoverato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi. Sul posto sono andati i carabinieri, la polizia municipale e il personale del Dipartimento di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro dell'ASL Toscana Centro. Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento dal valore complessivo di 135.000 euro è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile. Dalla 19 alla 26 settembre il cortile di Palazzo Pretorio in piazza Cavour a Barberino di Mugello accoglierà la mostra di scultura Metamorfosi e Armonia di Luce. L'inaugurazione si terrà sabato 19 settembre alle 16. La mostra presenta le opere dello scultore Franco Puttin, nato in Lombardia nel 1966 e da anni residente nel Mugello. L'artista lavora a stretto contatto con la natura, scolpendo materiali come il legno e la terracotta. Le sue sculture raccontano il legame tra uomo e ambiente, giocando con le forme e i riflessi della luce. La mostra sarà visibile negli orari di apertura della biblioteca comunale. Sabato 19 settembre alle 16.30 vernissage della mostra Sfumature della Rosa oltre il silenzio in programma presso il Museo Spazio Brizzolari in Viale Kennedy a Scarperia. La mostra, a cura di Lapo Galardi e con la direzione artistica di Beatrice Viola, propone un percorso espositivo che affronta un tema delicato e attuale portando alla luce ciò che spesso viene relegato al silenzio. Realizzazione della panchina rossa, simbolo contro la violenza da parte degli artisti. Degustazione di vini a cura di Onad e aperitivo. Con il Palazzo dei Vicari, Museo dei Ferri Taglienti e il Mugot, il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce domenica 20 settembre alla nona giornata nazionale dei piccoli musei, che si intitola Memorabilia, piccoli musei, grandi meraviglie, a testimoniare che i piccoli musei rappresentano il cuore pulsante e la memoria storica delle nostre comunità. Luoghi di incontro, storie e tradizioni da valorizzare. Per l'occasione i visitatori potranno usufruire dell'ingresso ridotto e riceveranno un piccolo dono di benvenuto. Nel centro storico di Barberino di Mugello l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale Fiera di Settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della Fiera di Settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335-800-1624.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
0: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
0: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Non tutti i ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
1: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello c'è!

0: So screwed up.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa: Radio Mugello c'è!
2: Radio Mugello.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia. famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
0: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 17:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Domenica 20 settembre alle 9:45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10:30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11:30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 alla Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14:30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16:30 e premiazioni alle 17:15. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede domenica 20 settembre alle 9:15 il ritrovo presso il parcheggio e la Casone, alle 9:30 all'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9:45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10:40 corteo per il parco della rimembranza. Alle 11 la santa messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12:30 presso la casa del villeggiante il rancio alpino aperto a tutti.
3: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale. Una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al Castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della diocesi di Firenze, priore di Bibigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Nel centro storico di Barberino di Mugello l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica inoltre è allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale fiera di settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della fiera di settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

aveva da fare. Anche un bambino rimane colpito dal suo vestito. Anche un bambino rimane colpito dal rosso e dal giallo imparati all'asilo. Gira, gira la testa, c'è la donna del viale che passa, vestita

gira, gira la testa, c'è la donna del viale che passa, vestita da mille colori, quelli nel bar corrono fuori.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci. All'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni, inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunita e referenziata 377-1698-063.
0: Sono le 17:34.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: State con noi. Estate con Radio Mugello. State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: prendi gioco di me.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Save Me.
1: Radio Mugello.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del palazzo storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazio per la promozione della storia locale. La regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029. Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al Castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della diocesi di Firenze, priore di Bivigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'Associazione Culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, Associazione Nazionale per la SEU Malattia Rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della Fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18.30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18.30 Simone Fagioli con le sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con la guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21. Domenica 20 settembre a Bivigliano si svolgerà la 45esima edizione della Sagra della Schiacciata. Il programma prevede dalle 10 alle 19 il mercatino dell'artigianato e gli stand gastronomici con prodotti a base di schiacciata semplici o farcite e dolci lungo via Roma e piazza Castelli. Alle 9.30 il trekking alla scoperta di Monte Senario e dei segreti dei suoi boschi. Per informazioni e prenotazioni la mail è proloco.vaglia.mugello@gmail.com. Alle 11 presso la società sportiva Bivigliano in piazza Castelli il buon pane quotidiano, conoscere i grani, scegliere le farine e curare i lieviti. Incontro con Francesco Conti del Forno Conti a cura di Slow Food Mugello. Dalle 15 presso lo stand Proloco in piazza Castelli, Trucca Bimbi con Viola. Alle 16 in piazza Castelli il Pop e la Rock a 360 gradi. Musica dal vivo con i Supra Hertz. Alle 17.30 in piazza Castelli Drum Circle, cerchio di percussioni per bambini e ragazzi con Giorgia Ciannamea. Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale, migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La futura struttura potrà contare su 16 tra allenatori e istruttori, due preparatori atletici e un fisioterapista. Nel progetto rientra anche la prosecuzione della collaborazione con la polisportiva Mugello 88 di Barberino, attiva da oltre 7 anni. Il primo passaggio operativo è previsto già da settembre, quando Mugello Basket assumerà la gestione del settore mini basket nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, fino ad oggi affidato a STM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chinochini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di Baskin e al settore Senior Wisp.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
9: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
12: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
15: Ba ba ba ba. Aha, aha.
16: Oh, dieses, die, die.

0: www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita. Renault.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale ANPI Paola Poggini e la presidente provinciale di ANPI Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 alla Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da ANPI. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parco Gioia la Casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il rancio alpino aperto a tutti. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì al cimitero di Vicchio. Un operaio necroforo è finito dentro una fossa a causa del cedimento di assi di copertura. La buca era di quelle scavate per ospitare la tomba di un defunto. Il 53enne caduto ha tentato di risalire ma poi è precipitato di nuovo dentro. A causa dei traumi subiti nell'infortunio e della corporatura dell'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dallo scavo e affidarlo al personale sanitario del 118, che lo ha stabilizzato e lo ha poi ricoverato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi. Sul posto sono andati i carabinieri, la polizia municipale e il personale del Dipartimento di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro dell'ASL Toscana Centro. Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve, danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025, che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista, rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento, dal valore complessivo di 135.000 euro, è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino, in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, durante l'esecuzione dei lavori mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del palazzo storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazi per la promozione della storia locale. La regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029.
3: L'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha revocato il divieto di accensione fuochi all'aperto e all'utilizzo dei barbecue. Le elevate precipitazioni registrate sul territorio negli ultimi giorni, accompagnate al significativo abbassamento delle temperature, hanno determinato un generale generale miglioramento delle condizioni ambientali e una sensibile riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi. Alla luce dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del conseguente aumento dell'umidità della vegetazione dei terreni, può pertanto considerarsi cessata la situazione di particolare pericolo legata all'innesco di incendi e si ritiene opportuno revocare il divieto di accensione fuochi all'aperto e l'utilizzo dei barbecue ubicati nelle aree attrezzate presso i bivacchi disposto dal 20 luglio. L'ente rinnova comunque l'invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e responsabili, evitando l'utilizzo di fiamme libere in prossimità di aree boscate, vegetazione secca o materiale facilmente infiammabile, prestando sempre la massima attenzione nello svolgimento di attività che possano accidentalmente provocare l'accensione di incendi. Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU Malattia Rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno sabato 19 alle 18.30 Carlo Ronconi e le sue raccolte di aneddoti in farmacia e alle 21 David Bianchi con la sua ultima opera intitolata 50. Domenica 20 alle 18.30 Simone Fagioli con le sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con la guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21. Dopo il primo appuntamento con il premio di poesia e narrativa Raffaello Cioni, andato in scena lo scorso fine settimana al castello di Barberino, il programma di Poietica Lab prosegue con il prossimo appuntamento sabato 19 settembre presso la chiesa di San Silvestro. Alle 21 si terrà il Cantico dei Cantici, incontro con Luca Mazzinghi, teologo e presbitero della Diocesi di Firenze, priore di Bivigliano, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Domenica 20 settembre a Bivigliano si svolgerà la 45esima edizione della Sagra della Schiacciata. Il programma prevede dalle 10 alle 19 il mercatino dell'artigianato e gli stand gastronomici con prodotti a base di schiacciata semplici o farcite e dolci lungo via Roma e piazza Castelli. Alle 9.30 il trekking alla scoperta di Monte Senario e dei segreti dei suoi boschi. Per informazioni e prenotazioni la mail è proloco.vaglia.mugello@gmail.com. Alle 11 presso la società sportiva Bivigliano in piazza Castelli il buon pane quotidiano, conoscere i grani, scegliere le farine e curare i lieviti. Incontro con Francesco Conti del Forno Conti a cura di Slow Food Mugello. Dalle 15 presso lo stand Proloco in piazza Castelli trucca bimbi con Viola. Alle 16 in piazza Castelli il pop e il rock a 360 gradi. Musica dal vivo con i Supra Hertz. Alle 17.30 in piazza Castelli Drum Circle, cerchio di percussioni per bambini e ragazzi con Giorgia Ciannamea. Con il Palazzo dei Vicari, Museo dei Ferri Taglienti e il Mugot, il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce domenica 20 settembre alla nona giornata nazionale dei piccoli musei, che si intitola Memorabilia, piccoli musei, grandi meraviglie, a testimoniare che i piccoli musei rappresentano il cuore pulsante e la memoria storica delle nostre comunità. Luoghi luoghi di incontro, storie e tradizioni da valorizzare. Per l'occasione i visitatori potranno usufruire dell'ingresso ridotto e riceveranno un piccolo dono di benvenuto. Domenica 20 settembre alle 15.30 presso il Mulino a Casole Vicchio, l'orchestra Camerata De Bardi sarà impegnata nella serata intitolata Mulino in Festa. L'orchestra sinfonica della Scuola di Musica Camerata De Bardi eseguirà molti classici della letteratura sinfonica. Ingresso libero e gratuito. Nel centro storico di Barberino di Mugello, l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale Fiera di Settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della Fiera di Settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale, migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La futura struttura potrà contare su 16 tra allenatori e istruttori, due preparatori atletici e un fisioterapista. Nel progetto rientra anche la prosecuzione della collaborazione con la polisportiva Mugello 88 di Barberino, attiva da oltre 7 anni. Il primo passaggio operativo è previsto già da settembre, quando Mugello Basket assumerà la gestione del settore minibasket nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, fino ad oggi affidato a STM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chinochini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di baskin e al settore senior WISP. Fine settimana in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'eccellenza domenica alle 15 si gioca la seconda giornata. L'Audax Rufina gioca in casa contro l'Antella 99. Nel girone A della promozione alle 15.30 per la seconda giornata si giocano Fortis Juventus Aglianese sul campo di Ronta e Luco Intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, sempre alle 15.30, la seconda giornata vede l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo della Sinalunghese. Gli altri campionati iniziano invece con la prima giornata, sempre alle 15.30. Nel girone C della prima categoria si gioca il derby Barberino-Gallianese. Poi sono in programma Saginale Fiesole, Daytona San Piero a Sieve a Campi Bisenzio e Sporting Arno San Godenzo a Badia Settimo. Nel girone D della seconda categoria il Londa debutta sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria per la prima giornata in programma il derby tra Scarperia e Firenzuola, il Reconquista gioca in casa contro il Sesto Calcio, il Vaglia in casa contro la Laurenziana. È iniziato anche il campionato di terza categoria nel girone B per la prima giornata. Sabato la Rontese ha vinto per 2-1 in casa il derby mugellano contro il Cavallina, mentre i Lions Fortis e Juventus a Vaglia hanno battuto per 4-1 il Tosi. Il programma sarà chiuso domenica alle 15.30 dalla partita tra Vicchio Sandro Vignini e la Massa di Figline Valdarno.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: I nostri eroi sono partiti, se ne sono tutti andati. L'umanità non è mai stata più unita di oggi. Sotto una sola bandiera, democrazia tutto tondo. Un obiettivo raggiunto, la prima pace del mondo.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20.
13: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
14: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
15: State con noi, estate con Radio Mugello.
16: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Vai. C'è troppo luce in questa stanza. Sono al buio senza te. C'è troppa
3: luce in questa stanza.
2: Sono al buio senza te. C'è troppa
3: luce in questa stanza.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-8001624.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid E-Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri Renault Clio Full Hybrid E-Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel...

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Buonasera da Cristian Fontanazzi. Allora, io mi conoscete già, sono Cristian dei Metropolitani. La cosa è un pochino cambiata. Adesso io farò il sabato sera e spero che mi seguate in tanti, veramente, perché cercherò veramente di tenervi tantissima compagnia e di mettervi su tanta, tanta buona musica. Perché comunque sia, capisco che il sabato sera tutti siamo a casa, seguiamo le partite, siamo in famiglia, per cui cercherò di mettervi su tanta buona musica e di mettervi a conoscenza dei risultati delle partite e soprattutto se mi dovete chiedere una canzone o comunque un qualsiasi cosa, lo potete fare al 334-7988-000. E comunque con Cristian Fontanazzi si parte con la grande musica.

0: Allora, intanto io cercherò di intrattenervi con tanta buona musica, perché so che ci ascoltate in tanti, Radio Mugello 99 FM, e però le cose cambieranno, cambieranno perché abbiamo in mente diverse soluzioni in cui comunque sia tenderemo sempre a farvi ascoltare tanta ottima musica. Per cui stasera ci sono io che cercherò di intrattenervi. Chiunque guida il camion, la macchina o è a casa, al lavoro, cercherò di mettere su tanta buona musica. E comunque noi saremo sempre accanto a voi. Radio Mugello sarà sempre accanto a voi.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.

Ma questa è una delle canzoni che veramente a me sta molto a cuore. La canzone di Mango, veramente molto molto bella. E che dire, continuiamo con la grandissima bella musica di Radio Mugello e soprattutto quella di Christian Fontanazzi, cioè che io vi voglio veramente tenere compagnia. Siete a casa, siete in macchina, siete a lavorare, fatemelo sapere al 334-7988-000. Adesso io vi metterò su una canzone veramente molto molto bella che ci ricordano i tempi migliori. Modà Tappeto di Fragola.

Questa è la grande musica di Radio Mugello e soprattutto quella di Cristian Fontanazzi. E noi continuiamo con la grande musica, finora abbiamo scherzato, ma continuiamo anche con la musica straniera, David Guetta. E salutiamo soprattutto tutti quelli che ci stanno ascoltando, da Scandicci, da Firenze, dall'Isolotto. Saluto Ombretta, ci stanno ascoltando in tanti, veramente. David Guetta.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento dal valore complessivo di 135.000 euro è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile.
3: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Domenica 20 settembre alle 15.30 presso il Mulino a Casole Vicchio l'orchestra Camerata De Bardi sarà impegnata nella serata intitolata Mulino in Festa. L'orchestra sinfonica della Scuola di Musica Camerata De Bardi eseguirà molti classici della letteratura sinfonica. Ingresso libero e gratuito.

Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

0: Fine settimana in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'Eccellenza domenica alle 15 si gioca la seconda giornata. L'Audax Rufina gioca in casa contro l'Antella 99. Nel girone A della promozione alle 15.30 per la seconda giornata si giocano Fortis Juventus Aglianese sul campo di Ronta e Luco Intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, sempre alle 15.30 la seconda giornata vede l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo della Sinalunghese. Gli altri campionati iniziano invece con la prima giornata, sempre alle 15.30. Nel girone C della prima categoria si gioca il derby Barberino-Gallianese. Poi sono in programma Saginale Fiesole, Daytona San Piero a Sieve a Campi Bisenzio e Sporting Arno San Godenzo a Badia Settimo. Nel girone D della seconda categoria il Londa debutta sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria per la prima giornata in programma il derby tra Scarperia e Firenzuola, il Reconquista gioca in casa contro il Sesto Calcio, il Baglia in casa contro la Laurenziana. È iniziato anche il campionato di terza categoria nel girone B per la prima giornata. Sabato la Rontese ha vinto per 2-1 in casa il derby mugellano contro il Cavallina, mentre i Lions Fortis e Juventus a Vaglia hanno battuto per 4-1 il Tosi. Il programma sarà chiuso domenica alle 15.30 dalla partita tra Vicchio Sandro Vignini e la Massa di Figline Valdarno.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.

Allora, io volevo dedicare questa canzone, la prossima mettiamo su, è sicuramente una canzone che ha segnato veramente il mondo della musica italiana, cioè gli stadio, chiedi chi erano i Beatles, e la volevo dedicare a Ombretta e alle sue amiche, a Luppina, io non ho capito bene come si chiama la sua amica, comunque a Ombretta e alle sue amiche. Questa è una canzone che volevo dedicare a loro, che sono fuori, che stanno facendo la sua serata. Io li auguro veramente di passare tanti bei momenti e soprattutto una gran bella serata.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

Allora, io volevo fare una dedica a tre ragazze che ci stanno ascoltando, cioè Yuppina, Cristina e Ombretta, che mi stanno ascoltando, quindi li mando su una canzone che veramente stasera le caricheranno a mille. E W, Dancing with an Angel. Auguri, perché questo è forte davvero.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: magia.
1: E siamo arrivati alla fine di questo programma, alla fine di questo sabato sera, e volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato. Volevo ringraziare Umbretta e tutte le sue amiche che sono in giro in macchina e stanno ascoltando la nostra musica di Radio Mugello, e quindi voglio dedicargli l'ultima canzone prima di andare a letto. Per cui, prima di salutarvi, io vi dico che ascolterete Tommaso Paradiso, Non avere paura. Questa è una canzone veramente bellissima. Saluto tutti, saluto Umbretta, saluto le sue amiche, saluto tutti quelli che ci hanno ascoltati. Un abbraccio da Cristian Fontanazzi.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Perché l'agonismo che è dentro di noi

0: da buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio e la Casone, alle 9.30 all'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la Casa del Villeggiante il rancio alpino aperto a tutti. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno domenica 20 alle 18.30 Simone Fagioli con Le Sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con La Guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con Gli Artigli delle Farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con Una questione di principio alle 21. Con il Palazzo dei Vicari, Museo dei Ferri Taglienti e il Mugot, il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce domenica 20 settembre alla nona giornata nazionale dei piccoli musei, che si intitola Memorabilia, piccoli musei, grandi meraviglie, a testimoniare che i piccoli musei rappresentano il cuore pulsante e la memoria storica delle nostre comunità, luoghi di incontro, storie e tradizioni da valorizzare. Per l'occasione i visitatori potranno usufruire dell'ingresso ridotto e riceveranno un piccolo dono di benvenuto. Fine settimana in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'Eccellenza domenica alle 15 si gioca la seconda giornata. L'Audax Rufina gioca in casa contro l'Antella 99. Nel girone A della promozione alle 15.30 per la seconda giornata si giocano Fortis Juventus Aglianese sul campo di Ronta e Luco Intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, sempre alle 15.30 la seconda giornata vede l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo della Sinalunghese. Gli altri campionati iniziano invece con la prima giornata, sempre alle 15.30 nel girone C della prima categoria si gioca il derby Barberino Gallianese. Poi sono in programma Saginale Fiesole, Daytona San Piero a Sieve a Campi Bisenzio e Sporting Arno San Godenzo a Badia Settimo. Nel girone D della seconda categoria il Londa debutta sul campo della Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria per la prima giornata in programma il derby tra Scarperia e Firenzuola, il Reconquista gioca in casa contro il Sesto Calcio, il Vaglia in casa contro la Laurenziana. È iniziato anche il campionato di terza categoria nel girone B per la prima giornata. Sabato la Rontese ha vinto per 2-1 in casa il derby mugellano contro il Cavallina, mentre i Lions Fortis e Juventus a Vaglia hanno battuto per 4-1 il Tosi. Il programma sarà chiuso domenica alle 15.30 dalla partita tra Vicchio Sandro Vignini e la Massa di Figline Valdarno.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
5: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Pensa fuori dall'ordinario.
6: Pensa fuori dall'ordinario.
7: Radio Mugello suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica.
6: Come te.
5: Come te. Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperie e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Pirenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: È mezzanotte.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Estate in musica.
4: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Buona musica, ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così come sono, così.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: È 1:34.
2: www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
2: Estate in musica.